0: Novesimo congresso nazionale della UIL a Padova promette tolleranza zero contro il caporalato. Il salario giusto rivendica una vittoria comune. Capitolo pensioni: se non riusciremo in tempi brevi a ripristinare l'equilibrio tra la popolazione attiva e quella che ha bisogno di assistenza, avverte, non avremo uno stato sociale. E sull'intelligenza artificiale, certa, serve un nuovo umanesimo digitale. E di 21 morti, bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo che nelle scorse ore ha colpito Kiev. Una vittima anche a Kherson. Zelensky promette: reagiremo. Mosca si giustifica: presi di mira solo obiettivi militari e strategici utilizzati dal regime ucraino per uccidere i cittadini pacifici. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. Una cooperazione internazionale di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. Miracolo alla Guaira, estratto vivo dopo 8 giorni dai terremoti in Venezuela. Il 43enne, che lavorava come guardia giurata in un centro commerciale, era intrappolato nella cabina di sorveglianza sepolta dalle macerie. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter Nazionale anticipa il suo legale: domani non si presenterà all'interrogatorio. Mondiale di calcio: Spagna-Austria in campo dalle 21 al Sophie Stadium di Los Angeles. Obiettivo: conquistare il pass per gli ottavi di finale. Chi si qualifica troverà la vincente tra Portogallo e Croazia, che si gioca nella notte. Tennis: a Wimbledon Sonego batte il canadese Diallo e accede al terzo turno, dove affronterà Fritz. Berrettini si impone sul francese Fis, mentre Cobolli supera l'australiano Duckworth. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Norba News. Ben ritrovati dalla redazione. La Regione Puglia contribuirà ai costi del treno Frecciarossa a Roma-Taranto, evitando così che il capolinea sia arretrato a metà ponto in Basilicata. Lo ha assicurato l'assessore regionale alle infrastrutture Raffaele Piemontese, sottolineando come la Regione si stia facendo carico di una quota di costi che non le compete. Il governo, ha aggiunto, deve garantire i collegamenti strategici senza scaricare il costo sui bilanci regionali. Resta in carcere Alessandro Barcellona, la 40enne guardia giurata di Bari, accusata dell'omicidio del 36enne Alessandro Signorile, avvenuto martedì nel quartiere Carbonara. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo. Nell'interrogatorio Barcellona ha confessato il delitto, confermando il movente, ossia una relazione extraconiugale tra la sua compagna e la vittima. A Carapelle, nel Foggiano, un incendio ha distrutto l'auto del sindaco Luigi Marasco. La vettura, a quanto si apprende, era parcheggiata davanti all'abitazione del primo cittadino, eletto un anno fa. Da accertare la natura dell'incendio. 2 settimane fa il prefetto di Foggia aveva nominato a Carapelle una commissione per verificare eventuali infiltrazioni criminali nell'amministrazione comunale. All'ospedale di Venere di Bari presentato il neuronavigatore, uno strumento innovativo che permette interventi di neurochirurgia ad altissima precisione, già sperimentato per tumori del midollo spinale, metastasi vertebrali e traumi complessi. Sentiamo il direttore di neurochirurgia del di Venere, Bruno Romanelli.
2: Consente di pianificare ed eseguire l'intervento in completa sicurezza, in quanto noi possiamo seguire gli strumenti e seguire l'intervento raffrontandolo con l'immagine radiologica momento per momento.
1: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
3: Radio Norba News.

0: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.
2: E forse non

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Giorgia Meloni, ospite del 19° congresso nazionale della UIL a Padova, promette tolleranza zero contro il caporalato. Il salario giusto rivendica una vittoria comune. Capitolo pensioni: se non riusciremo in tempi brevi a ripristinare l'equilibrio tra la popolazione attiva e quella che ha bisogno di assistenza, avverte, non avremo uno stato sociale. E sull'intelligenza artificiale è certa, serve un nuovo umanesimo digitale. E di 21 morti il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo che nelle scorse ore ha colpito Kiev, una vittima anche a Kherson. Zelensky promette: reagiremo. Mosca si giustifica, presi di mira solo obiettivi militari e strategici utilizzati dal regime ucraino per uccidere i cittadini pacifici. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. Una cooperazione internazionale di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. Miracolo alla Guaira, estratto vivo dopo 8 giorni dai terremoti in Venezuela. Il 43enne che lavorava come guardia giurata in un centro commerciale era intrappolato nella cabina di sorveglianza sepolta dalle macerie. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Il difensore di Inter e Nazionale anticipa il suo legale: domani non si presenterà all'interrogatorio. Mondiali di calcio: Spagna-Austria in campo dalle 21 al Sophie Stadium di Los Angeles. Obiettivo: conquistare il pass per gli ottavi di finale. Chi si qualifica troverà la vincente tra Portogallo e Croazia, che si gioca nella notte. Tennis: a Wimbledon Sonego batte il canadese Diallo e accede al terzo turno, dove affronterà Fritz. Berrettini si impone sul francese Fis, mentre Cobolli supera l'australiano Duckworth. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Regione Puglia contribuirà ai costi del treno Frecciarossa a Roma-Taranto, evitando così che il capolinea sia arretrato a metà ponto in Basilicata. Lo ha assicurato l'assessore regionale alle infrastrutture Raffaele Piemontese, sottolineando come la Regione si stia facendo carico di una quota di costi che non le compete. Il governo ha aggiunto

0: seguire l'intervento raffrontando con l'immagine radiologica momento per momento.
1: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Giorgia Meloni, ospite del 19° congresso nazionale della UIL a Padova, promette tolleranza zero contro il caporalato. Il salario giusto rivendica una vittoria comune. Capitolo pensioni: se non riusciremo in tempi brevi a ripristinare l'equilibrio tra la popolazione attiva e quella che ha bisogno di assistenza, avverte, non avremo uno stato sociale. E sull'intelligenza artificiale, certa, serve un nuovo umanesimo digitale. E di 21 morti, bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo che nelle scorse ore ha colpito Kiev, una vittima anche a Kherson. Zelensky promette: reagiremo. Mosca si giustifica: presi di mira solo obiettivi militari e strategici utilizzati dal regime ucraino per uccidere i cittadini pacifici. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. Una cooperazione internazionale di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. Miracolo alla Guaira, estratto vivo dopo 8 giorni dai terremoti in Venezuela. Il 43enne che lavorava come guardia giurata in un centro commerciale era intrappolato nella cabina di sorveglianza sepolta dalle macerie. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter e Nazionale anticipa il suo legale: domani non si presenterà all'interrogatorio. Mondiali di calcio: Spagna-Austria in campo dalle 21 al Sophie Stadium di Los Angeles. Obiettivo: conquistare il pass per gli ottavi di finale. Chi si qualifica troverà la vincente tra Portogallo e Croazia, che si gioca nella notte. Tennis: a Wimbledon Sonego batte il canadese Diallo e accede al terzo turno, dove affronterà Fritz. Berrettini si impone sul francese Fis, mentre Cobolli supera l'australiano Duckworth. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Regione Puglia contribuirà ai costi del treno Frecciarossa a Roma-Taranto, evitando così che il capolinea sia arretrato a metà ponto in Basilicata. Lo ha assicurato l'assessore regionale alle infrastrutture Raffaele Piemontese, sottolineando come la Regione si stia facendo carico di una quota di costi che non le compete. Il governo, ha aggiunto, deve garantire i collegamenti strategici senza scaricare il costo sui bilanci regionali. Resta in carcere Alessandro Barcellona, la 40enne guardia giurata di Bari, accusata dell'omicidio del 36enne Alessandro Signorile, avvenuto martedì nel quartiere Carbonara. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo. Nell'interrogatorio Barcellona ha confessato il delitto, confermando il movente, ossia una relazione extraconiugale tra la sua compagna e la vittima. A Carapelle, nel Foggiano, un incendio ha distrutto l'auto del sindaco Luigi Marasco. La vettura, a quanto si apprende, era parcheggiata davanti all'abitazione del primo cittadino, eletto un anno fa. Da accertare la natura dell'incendio. 2 settimane fa il prefetto di Foggia aveva nominato a Carapelle una commissione per verificare eventuali infiltrazioni criminali nell'amministrazione comunale. All'ospedale di Venere di Bari presentato il neuronavigatore, uno strumento innovativo.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Esther Oletto. Giorgia Meloni, ospite del 19° congresso nazionale della UIL a Padova, promette tolleranza zero contro il caporalato. Il salario giusto rivendica una vittoria comune. Capitolo pensioni: se non riusciremo in tempi brevi a ripristinare l'equilibrio tra la popolazione attiva e quella che ha bisogno di assistenza, avverte, non avremo uno stato sociale. E sull'intelligenza artificiale è certa, serve un nuovo umanesimo digitale. E di 21 morti il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo che nelle scorse ore ha colpito Kiev, una vittima anche a Kherson. Zelensky promette: reagiremo. Mosca si giustifica, presi di mira solo obiettivi militari e strategici utilizzati dal regime ucraino per uccidere i cittadini pacifici. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. Una cooperazione internazionale di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. Miracolo alla guaira, estratto vivo dopo 8 giorni dai terremoti in Venezuela, il 43enne che lavorava come guardia giurata in un centro commerciale era intrappolato nella cabina di sorveglianza sepolta dalle macerie. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Il difensore di Inter Nazionale anticipa il suo legale, domani non si presenterà all'interrogatorio. Mondiali di calcio: Spagna-Austria in campo dalle 21 al Sophie Stadium di Los Angeles. Obiettivo: conquistare il pass per gli ottavi di finale. Chi si qualifica troverà la vincente tra Portogallo e Croazia, che si gioca nella notte. Tennis: a Wimbledon Sonego batte il canadese Diallo e accede al terzo turno, dove affronterà Fritz. Berrettini si impone sul francese Fis, mentre Cobolli supera l'australiano Duckworth. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Regione Puglia contribuirà ai costi del treno Frecciarossa a Roma-Taranto, evitando così che il capolinea sia arretrato a metà ponto in Basilicata. Lo ha assicurato l'assessore regionale alle infrastrutture Raffaele Piemontese, sottolineando come la Regione si stia facendo carico di una quota di costi che non le compete. Il governo ha

0: sindaco Luigi Marasco. La vettura, a quanto si apprende, era parcheggiata davanti all'abitazione del primo cittadino, eletto un anno fa. Da accertare la natura dell'incendio. Due settimane fa il prefetto di Foggia aveva nominato a Carapelle una commissione per verificare eventuali infiltrazioni criminali nell'amministrazione comunale. All'ospedale di Venere di Bari presentato il neuronavigatore, uno strumento innovativo che permette interventi di neurochirurgia ad altissima precisione, già sperimentato per tumori del midollo spinale, metastasi vertebrali e traumi complessi. Sentiamo il direttore di neurochirurgia del di Venere, Bruno Romanelli.
1: Consente di pianificare ed eseguire l'intervento in completa sicurezza, in quanto noi possiamo seguire gli strumenti e seguire l'intervento raffrontandolo con l'immagine radiologica momento per momento.
0: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.
3: You used to call me on my. You used to. Yeah.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto,

0: alzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Balla.

mai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Giorgia Meloni, ospite del 19° congresso nazionale della UIL a Padova, promette tolleranza zero contro il caporalato. Il salario giusto rivendica una vittoria comune. Capitolo pensioni: se non riusciremo in tempi brevi a ripristinare l'equilibrio tra la popolazione attiva e quella che ha bisogno di assistenza, avverte, non avremo uno stato sociale. E sull'intelligenza artificiale, certa, serve un nuovo umanesimo digitale. E di 21 morti, bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo che nelle scorse ore ha colpito Kiev, una vittima anche a Kherson. Zelensky promette: reagiremo. Mosca si giustifica: presi di mira solo obiettivi militari e strategici utilizzati dal regime ucraino per uccidere i cittadini pacifici. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. Una cooperazione internazionale di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. Miracolo alla Guaira, estratto vivo dopo 8 giorni dai terremoti in Venezuela. Il 43enne che lavorava come guardia giurata in un centro commerciale era intrappolato nella cabina di sorveglianza sepolta dalle macerie. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter e Nazionale anticipa il suo legale: domani non si presenterà all'interrogatorio. Mondiali di calcio: Spagna-Austria in campo dalle 21 al Sophie Stadium di Los Angeles. Obiettivo: conquistare il pass per gli ottavi di finale. Chi si qualifica troverà la vincente tra Portogallo e Croazia, che si gioca nella notte. Tennis: a Wimbledon Sonego batte il canadese Diallo e accede al terzo turno, dove affronterà Fritz. Berrettini si impone sul francese Fis, mentre Cobolli supera l'australiano Duckworth. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. La Regione Puglia contribuirà ai costi del treno Frecciarossa a Roma-Taranto, evitando così che il capolinea sia arretrato a metà ponto in Basilicata. Lo ha assicurato l'assessore regionale alle infrastrutture Raffaele Piemontese, sottolineando come la Regione si stia facendo carico di una quota di costi che non le compete. Il governo, ha aggiunto, deve garantire i collegamenti strategici senza scaricare il costo sui bilanci regionali. Resta in carcere Alessandro Barcellona, la 40enne guardia giurata di Bari, accusata dell'omicidio del 36enne Alessandro Signorile, avvenuto martedì nel quartiere Carbonara. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo. Nell'interrogatorio Barcellona ha confessato il delitto, confermando il movente, ossia una relazione extraconiugale tra la sua compagna e la vittima.

0: Sentiamo il direttore di neurochirurgia del Divenere, Bruno Romanelli.
1: Consente di pianificare ed eseguire l'intervento in completa sicurezza, in quanto noi possiamo seguire gli strumenti e seguire l'intervento raffrontandolo con l'immagine radiologica momento per momento.
0: È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buonasera da Ester Oletto. Giorgia Meloni, ospite del 19° congresso nazionale della UIL a Padova, promette tolleranza zero contro il caporalato. Il salario giusto rivendica una vittoria comune. Capitolo pensioni: se non riusciremo in tempi brevi a ripristinare l'equilibrio tra la popolazione attiva e quella che ha bisogno di assistenza, avverte, non avremo uno stato sociale. E sull'intelligenza artificiale, certa, serve un nuovo umanesimo digitale. E di 21 morti, bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo che nelle scorse ore ha colpito Kiev, una vittima anche a Kherson. Zelensky promette: reagiremo. Mosca si giustifica: presi di mira solo obiettivi militari e strategici utilizzati dal regime ucraino per uccidere i cittadini pacifici. La sospetta attentatrice di Monaco è stata identificata dagli inquirenti come una cittadina ucraina residente in Germania. Una cooperazione internazionale di polizia è stata attivata su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Si tratta di una persona in grado di camuffarsi in modo da sembrare un uomo. Miracolo alla Guaira, estratto vivo dopo 8 giorni dai terremoti in Venezuela. Il 43enne che lavorava come guardia giurata in un centro commerciale era intrappolato nella cabina di sorveglianza sepolta dalle macerie. Si avvale della facoltà di non rispondere Alessandro Bastoni, indagato per prostituzione minorile dalla Procura di Milano. Il difensore di Inter e Nazionale anticipa il suo legale: domani non si presenterà all'interrogatorio. Mondiali di calcio: Spagna-Austria in campo dalle 21 al Sophie Stadium di Los Angeles. Obiettivo: conquistare il pass per gli ottavi di finale. Chi si qualifica troverà la vincente tra Portogallo e Croazia, che si gioca nella notte. Tennis a Wimbledon: Sonego batte il canadese Diallo e accede al terzo turno, dove affronterà Fritz. Berrettini si impone sul francese Fis, mentre Cobolli supera l'australiano Duckworth. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Resta in carcere Alessandro Barcellona, la guardia giurata quarantenne di Bari, accusata dell'omicidio del 36enne Alessandro Signorile, avvenuto martedì nel quartiere Carbonara. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo. Nell'interrogatorio Barcellona ha confessato il delitto, confermando il movente, ossia una relazione extraconiugale tra la sua compagna e la vittima. Continuano gli assalti agli sportelli Bancomat in Puglia. Ieri ad Altamura, nel Barese, ignoti hanno fatto esplodere il Bancomat della filiale del Monte Paschi di Siena. Si tratta del quinto colpo nel Barese in 4 giorni. Assalto fallito invece a Torre Lapillo, nelle Cese, dove ad agire sarebbero stati 3 malviventi. A Celenza Valfortore, nel Foggiano, dopo la chiusura del Postamat dallo scorso aprile in seguito a un assalto, il Comune ha messo a disposizione gratuitamente uno scuolabus per consentire agli anziani di ritirare la pensione nel vicino ufficio postale di San Marco La Catola. La compagnia aerea Volotea ha riaperto la propria base operativa all'interno dello scalo di Bari, previsti 14 collegamenti verso 5 paesi, 8 voli diretti verso la Grecia, ma anche Olbia, Bilbao e 3 destinazioni francesi, Bordeaux, Lione e Lille. Calcio: il Lecce potrebbe salutare il terzino sinistro Antonino Gallo, finito nel mirino del Corum, formazione turca. Il club giallorosso però chiede almeno 5 milioni di euro. Nei giorni scorsi il contratto di Gallo era stato prolungato fino al 2027. In Serie C il Foggia è ormai a un passo dalla riammissione. Il Consiglio federale, il primo della presidenza Malagò, ha bocciato la richiesta di ammissione della Ternana. Nei prossimi giorni sarà

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Estero Letto. Donald Trump torna ad attaccare i partner della NATO sulle spese militari. È ridicolo che gli Stati Uniti continuino ad avere un rapporto unilaterale, scrive sulla sua piattaforma social Truth. Ma a Villa Taverna, la festa per l'indipendenza americana, il vice premier Tajani stempera i toni. Essere alleati non significa essere d'accordo su tutto, ma assicura l'amicizia tra Roma e Washington è più forte di ogni polemica. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran per i funerali. Da oggi la cerimonia di omaggio è commiato, attesi rappresentanti di circa 100 paesi. Si aggrava il bilancio del massiccio raid russo su Kiev, 27 morti accertati, 91 i feriti, colpito anche un magazzino della Croce Rossa, in fumo 2 milioni di dollari in aiuti. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per produrre Patriot e giura vendetta. Al congresso della UIL a Padova, Giorgia Meloni promette tolleranza zero contro caporali e organizzazioni criminali. I morti sono una sconfitta, evitare che la ricchezza sia verticalizzata. In manovra, assicura la Premier, confermiamo la detassazione dei rinnovi contrattuali. La strage di Altavilla, 3 ergastoli a Palermo, condannati Santoni per gli esorcismi fatali. Sabrina Fina, Massimo Carandente e Giovanni Barreca, quest'ultimo marito e padre delle 3 vittime uccise in una villa dopo terribili torture nel febbraio del 2024. Mondiali di calcio, la Spagna travolge l'Austria 3-0, il Portogallo batte in rimonta la Croazia 2-1 e poco fa è terminata la partita Svizzera-Algeria con la vittoria degli elvetici per 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Resta in carcere Alessandro Barcellona, la guardia giurata quarantenne di Bari, accusata dell'omicidio del 36enne Alessandro Signorile avvenuto martedì nel quartiere Carbonara. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo. Nell'interrogatorio Barcellona ha confessato il delitto confermando il movente, ossia una relazione extraconiugale tra la sua compagna e la vittima. Continuano gli assalti agli sportelli Bancomat in Puglia. Ieri ad Altamura, nel Barese, ignoti hanno fatto esplodere il Bancomat della filiale del Monte Paschi di Siena. Si tratta del quinto colpo nel Barese in 4 giorni. Assalto fallito invece a Torre Lapillo, nelle Cese, dove ad agire sarebbero stati 3 malviventi. A Celenza Valfortore, nel Foggiano, dopo la chiusura del Postamat dallo scorso aprile in seguito a un assalto, il comune ha messo a disposizione gratuitamente uno scuolabus per consentire agli anziani di ritirare la pensione nel vicino ufficio postale di San Marco La Catola. La compagnia aerea Volotea ha riaperto la propria base operativa all'interno dello scalo di Bari, previsti 14 collegamenti verso 5 paesi, 8 voli diretti verso la Grecia, ma anche Olbia, Bilbao e 3 destinazioni francesi, Bordeaux, Lione e Lille. Calcio, il Lecce potrebbe salutare il terzino sinistro Antonino Gallo, finito nel mirino del Corum, formazione turca. Il club giallorosso però chiede almeno 5 milioni di euro. Nei giorni scorsi il contratto di Gallo era stato prolungato fino al 2027. In Serie C il Foggia è ormai a un passo dalla riammissione. Il Consiglio federale, il primo della presidenza Malagò, ha bocciato la richiesta di ammissione della Ternana. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i gironi e i calendari della terza serie. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
3: Mister todo el mundo,
4: el taxi
3: sensato del patio,
4: Mario García.
3: Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.
1: Let's go, girls.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba. Shine bright like a diamond.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Gli alleati della NATO di nuovo nel mirino di Donald Trump. Su Truth scrive: è ridicolo che gli Stati Uniti mantengano un rapporto non reciproco sulle spese militari, ma ricevimento a Villa Taverna per i 250 anni dell'indipendenza americana. Il vice premier Tajani assicura: l'amicizia tra Roma e Washington è più forte di ogni polemica. È salito a 27 morti e 91 feriti il bilancio del massiccio attacco russo che nelle scorse ore ha colpito Kiev. Nella notte un drone contro un condominio a Sumi, altre 4 vittime. Zelensky promette: reagiremo. L'attentato a Monaco contro l'oligarca Ermolayev e la sua famiglia rimasti feriti. Sospetti su una trentenne ucraina residente in Germania. Spiccato un mandato d'arresto su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato. Le indagini puntavano verso un uomo, ma nuove analisi hanno ribaltato la pista. Arrestato a Catania un trentenne che ha tentato di uccidere la compagna mentre lei era in videochiamata con un'amica. Il padre dell'uomo, appena scarcerato lo scorso 3 aprile, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Questa mattina Alessandro Bastoni non si presenterà davanti al PM di Milano per rispondere dell'accusa di prostituzione minorile. Il difensore di Inter e Nazionale si avvale della facoltà di non rispondere e respinge ogni accusa, così come la ragazza coinvolta all'epoca 17enne. Mondiali di calcio, una Spagna straripante cala il tris all'Austria e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha battuto in rimonta la Croazia 2-1. Un rigore e 4 gol annullati, compreso il potenziale pareggio al fotofinish. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La regione Puglia contribuirà ai costi del treno Frecciarossa Roma-Taranto, evitando così che il capolinea sia arretrato a metà ponte in Basilicata. Lo ha assicurato l'assessore regionale alle infrastrutture Raffaele Piemontese, sottolineando come la regione si stia facendo carico di una quota di costi che non le compete. Il governo, ha aggiunto Piemontese, deve garantire i collegamenti strategici senza scaricare il costo sui bilanci regionali. Resta in carcere Alessandro Barcellona, la guardia giurata quarantenne di Bari, accusata dell'omicidio del 36enne Alessandro Signorile, avvenuto martedì nel quartiere Carbonara. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo. Nell'interrogatorio Barcellona ha confessato il delitto, confermando il movente, ossia una relazione extraconiugale tra la sua compagna e la vittima. A Carapelle nel Foggiano un incendio ha distrutto l'auto del sindaco Luigi Marasco. Nella notte tra mercoledì e giovedì la vettura era parcheggiata davanti all'abitazione del primo cittadino eletto un anno fa. Da accertare la natura dell'incendio. 2 settimane fa il prefetto di Foggia aveva nominato a Carapelle una commissione per verificare eventuali infiltrazioni criminali nell'amministrazione comunale. Pallamano, il Conversano nella prossima stagione non potrà contare sul suo capitano Jacopo Lupo. In una lettera pubblicata sui social, il giocatore ha annunciato il ritiro. In 13 stagioni Lupo ha vinto con il Conversano 3 scudetti, una Coppa Italia e 4 Supercoppe italiane. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Un drone russo contro un condominio a Sumi in Ucraina, 4 morti, tra loro una bambina di quasi 2 anni. Sale intanto a 30 il bilancio delle vittime del massiccio attacco di ieri su Kiev, oltre 90 i feriti. La bara del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è esposta nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran, in vista dei funerali. Da oggi la cerimonia di omaggio è commiato. Riappare in pubblico il capo dei Pasdaran, Ahmad Vahidi, attese milioni di persone, rappresentanti di circa 100 paesi. Sono quasi 2.600 le vittime dei terremoti che hanno devastato il Venezuela lo scorso 24 giugno. Corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni intrappolato sotto le macerie alla Guaira. Il piccolo si troverebbe a circa 6 metri dalle squadre di soccorso che lavorano senza sosta. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SEF per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento dell'Unione Europea che fornisce agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa in deroga al patto sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Resta l'ipotesi di usarlo nel 2027. La strage di Altavilla, 3 ergastoli a Palermo, condannati Santoni per gli esorcismi fatali, Sabrina Fina, Massimo Carandente e Giovanni Barreca. Quest'ultimo marito e padre delle 3 vittime uccise in una villa dopo terribili torture nel febbraio del 2024. Mondiale di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Tennis Wimbledon, approdano al terzo turno Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini. Oggi Sinner contro Brooksby. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. La regione Puglia contribuirà ai costi del treno Frecciarossa Roma-Taranto, evitando così che il capolinea sia arretrato a metà ponto in Basilicata. Lo ha assicurato l'assessore regionale alle infrastrutture Raffaele Piemontese, sottolineando come la regione si stia facendo carico di una quota di costi che non le compete. Il governo, ha aggiunto Piemontese, deve garantire i collegamenti strategici senza scaricare il costo sui bilanci regionali. Resta in carcere Alessandro Barcellona, la guardia giurata 40enne di Bari, accusata dell'omicidio del 36enne Alessandro Signorile, avvenuto martedì nel quartiere Carbonara. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il fermo. Nell'interrogatorio Barcellona ha confessato il delitto, confermando il movente, ossia una relazione extraconiugale tra la sua compagna e la vittima. A Carapelle nel Foggiano un incendio ha distrutto l'auto del sindaco Luigi Marasco. Nella notte tra mercoledì e giovedì la vettura era parcheggiata davanti all'abitazione del primo cittadino eletto un anno fa. Da accertare la natura dell'incendio. 2 settimane fa il prefetto di Foggia aveva nominato a Carapelle una commissione per verificare eventuali infiltrazioni criminali nell'amministrazione comunale. Pallamano, il Conversano nella prossima stagione non potrà contare sul suo capitano Jacopo Lupo. In una lettera pubblicata sui social, il giocatore ha annunciato il ritiro. In 13 stagioni Lupo ha vinto con il Conversano 3 scudetti, una Coppa Italia e 4 supercoppe italiane. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Guerra in Ucraina al 1591 giorno. Raid aereo russo a Sumi, colpito un condominio. 4 morti, tra cui una bimba di un anno. Missili e 500 droni su Kiev, 27 vittime. Parla Callas, alta rappresentante UE. Le parole non fermano Mosca, servono nuove sanzioni. Mandato d'arresto per l'attentato a Monte Carlo, notificato all'Interpol. Sospetti su una trentenne ucraina residente in Germania. Nell'attacco esplosivo feriti l'oligarca Ermolayev, suo connazionale, la compagna di questi e il figlio tredicenne. La pista è quella dei servizi segreti di Kiev. La salma di Ali Khamenei è nella grande moschea di Teheran. Esequie solenni. Da domani l'Iran celebrerà un funerale di più giorni. Il feretro sarà trasportato in diverse città. Verranno chiusi spazio aereo, strade e attività pubbliche. A Milano un 28enne muore annegato nella piscina Romano in zona Piola. Era entrato con amici nella notte scavalcando la recinzione. Il gruppo si componeva di almeno 4 giovani. Il ragazzo, di origini peruviane, si è tuffato e non è più riemerso. Tenta di uccidere la compagna, fermato un uomo di 30 anni a Catania. La donna, salvata da una videochiamata, è ricoverata ma fuori pericolo. Le amiche con cui era in diretta social hanno dato l'allarme. Il padre dell'aggressore aveva accoltellato l'ex moglie in aprile. Ai mondiali di calcio, Spagna-Austria 3-0, Portogallo-Croazia 2-1. Negli ottavi sarà derby iberico. Svizzera-Algeria 2-0. Dalle 20 Australia-Egitto. Nella notte Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana. Tennis a Wimbledon, Sinner-Brooksby per il terzo turno dalle 15.30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un'associazione di truffatori specializzati in frodi informatiche e riciclaggio è stata scoperta dalla polizia tra la Puglia e la Campania. Arrestate questa mattina 18 persone. In campo oltre 80 specialisti cyber da tutta Italia. Gli arrestati avrebbero truffato diversi utenti spacciandosi per operatori bancari, sequestrati dalla polizia postale computer, smartphone, denaro e software che servivano per falsificare assegni e documenti. Un fulmine ha colpito ieri sera la linea elettrica di un convoglio sulla linea delle ferrovie del Gargano tra Rodi e San Menaio al chilometro 59. Il treno si è fermato bloccando la circolazione dei treni tra San Severo e Peschici. Nessun danno a persone, solo disagi per la circolazione. Attivati bus sostitutivi da Foggia e Apricena. La compagnia aerea Volotea ha riaperto la propria base operativa all'interno dello scalo di Bari, previsti 14 collegamenti verso 5 paesi, 8 i voli diretti verso la Grecia, ma ci sono anche Olbia, Bilbao e 3 destinazioni francesi, Bordeaux, Lione e Lille. 100.000 persone, 80 cavalieri e 7 feriti lievi, tutti medicati e già dimessi. Sono i numeri dell'edizione della Festa della Bruna 637 a Matera. Ieri, come da tradizione, il carro trionfale ha accompagnato la patrona fino a Piazza Vittorio Veneto, in cui si è compiuto lo strazzo. L'assalto e la distruzione del carro segnano simbolicamente l'inizio del nuovo anno per i materani. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. La salma della guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-americano, si trova nella grande moschea di Teheran. Da domani l'Iran celebrerà un funerale di più giorni. Il feretro sarà trasportato in diverse città. Verranno chiusi spazio aereo, strade e attività pubbliche. Mandato d'arresto per l'attentato a Monte Carlo, notificato all'Interpol. Sospetti su una trentenne ucraina residente in Germania. Nell'attacco esplosivo feriti l'oligarca Ermolayev, suo connazionale, la compagna di questi e il figlio tredicenne. La pista è quella dei servizi segreti di Kiev. A Milano, 28enne muore annegato nella piscina Romano, in zona Piola. Era entrato con amici in nottata, scavalcando la recinzione. Il gruppo si componeva di almeno 4 giovani. Il ragazzo peruviano si è tuffato e non è più riemerso. Un 57enne è morto a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, in un incidente aereo. L'ultraleggero che pilotava è precipitato stamattina per cause da accertare. Inutile l'arrivo dei soccorsi, è avvenuto in fase di decollo. Il meteo era buono. In Venezuela, corsa contro il tempo per salvare Fabio, il bimbo di 9 anni vivo sotto le macerie, individuato 8 giorni dopo la doppia scossa che ha devastato il paese. I soccorritori sono a pochi metri da lui. Il bilancio ufficiale è salito a 2.595 morti e 12.400 feriti. Calcio, al Napoli ufficiale l'arrivo di Allegri. Lo ha annunciato Aurelio De Laurentiis su X, contratto fino al 2009. Ai mondiali Spagna-Austria 3-0 e Portogallo-Croazia 2-1. Negli ottavi sarà derby iberico. Svizzera-Algeria 2-0. Dalle 20 Australia-Egitto. Stanotte Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. La Regione Puglia contribuisce con 1,5 milioni ai costi del treno Freccia Rossa Roma-Taranto, evitando così che il capolinea sia arretrato a Metaponto in Basilicata. Ieri è arrivata la conferma dell'assessore alle infrastrutture Raffaele Piemontese. Oggi lo sfogo del governatore pugliese Antonio De Caro. Sui social scrive: abbiamo dovuto cedere a un ricatto. Paghiamo, ma non è giusto. Nelle regioni del nord questo non succede. In Puglia in un anno sono state svaligiate 6.348 abitazioni, una media di 17 furti in casa ogni giorno, emerge dall'ultima indagine di Facile.it e la società EMG. A livello provinciale il numero maggiore di furti è stato denunciato a Lecce, quasi 1.900, seguita in classifica da Bari, Taranto e Foggia, agli ultimi posti Brindisi e Bat. Per evitare i ladri, i pugliesi si affidano al controllo di vicinato o lasciano TV, radio e luci di casa accese. Reddito di cittadinanza percepito illecitamente presentando false dichiarazioni, denunciate nella provincia Bat 72 persone dopo i controlli della Guardia di Finanza sul territorio. Il danno per le casse dello Stato sarebbe di 350.000 euro. Calcio Serie C, il Foggia è ormai a un passo dalla riammissione. Il Consiglio federale, il primo della presidenza Malagò, ha bocciato la richiesta di ammissione della Ternana. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i gironi e i calendari della terza serie. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. La salma della guida suprema Ali Khamenei, ucciso in un raid israelo-americano, si trova nella grande moschea di Teheran. Da domani l'Iran celebrerà un funerale di più giorni. Il feretro sarà trasportato in diverse città. Verranno chiusi spazio aereo, strade e attività pubbliche. Mandato d'arresto per l'attentato a Monte Carlo, notificato all'Interpol. Sospetti su una trentenne ucraina residente in Germania. Nell'attacco esplosivo feriti l'oligarca Ermolayev, suo connazionale, la compagna di questi e il figlio tredicenne. La pista è quella dei servizi segreti di Kiev. A Milano, 28enne muore annegato nella piscina Romano, in zona Piola. Era entrato con amici in nottata, scavalcando la recinzione. Il gruppo si componeva di almeno 4 giovani. Il ragazzo peruviano si è tuffato e non è più riemerso. Un 57enne è morto a Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, in un incidente aereo. L'ultraleggero che pilotava è precipitato stamattina per cause da accertare. Inutile l'arrivo dei soccorsi, è avvenuto in fase di decollo. Il meteo era buono. In Venezuela, corsa contro il tempo per salvare Fabio, il bimbo di 9 anni vivo sotto le macerie, individuato 8 giorni dopo la doppia scossa che ha devastato il paese. I soccorritori sono a pochi metri da lui. Il bilancio ufficiale è salito a 2.595 morti e 12.400 feriti. Calcio, al Napoli ufficiale l'arrivo di Allegri. Lo ha annunciato a Aurelio De Laurentiis su X, contratto fino al 2009. Ai mondiali Spagna-Austria 3-0 e Portogallo-Croazia 2-1. Negli ottavi sarà derby iberico. Svizzera-Algeria 2-0. Dalle 20 Australia-Egitto. Stanotte Argentina-Capo Verde e Colombia-Ghana. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. La Regione Puglia contribuisce con 1,5 milioni ai costi del treno Freccia Rossa Roma-Taranto, evitando così che il capolinea sia arretrato a metà ponto in Basilicata. Ieri è arrivata la conferma dell'assessore alle infrastrutture Raffaele Piemontese. Oggi lo sfogo del governatore pugliese Antonio De Caro. Sui social scrive: abbiamo dovuto cedere a un ricatto, paghiamo ma non è giusto. Nelle regioni del nord questo non succede. In Puglia in un anno sono state svaligiate 6.348 abitazioni, una media di 17 furti in casa ogni giorno, emerge dall'ultima indagine di Facile.it e la società EMG. A livello provinciale il numero maggiore di furti è stato denunciato a Lecce, quasi 1.900, seguita in classifica da Bari, Taranto e Foggia, agli ultimi posti Brindisi e Bat. Per evitare i ladri, i pugliesi si affidano al controllo di vicinato o lasciano TV, radio e luci di casa accese. Reddito di cittadinanza percepito illecitamente presentando false dichiarazioni, denunciate nella provincia Bat 72 persone dopo i controlli della Guardia di Finanza sul territorio. Il danno per le casse dello Stato sarebbe di 350.000 euro. Calcio Serie C, il Foggia è ormai a un passo dalla riammissione. Il Consiglio federale, il primo della presidenza Malagò, ha bocciato la richiesta di ammissione della Ternana. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i gironi e i calendari della terza serie. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. È a Teheran la salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. Al via domani funerali pubblici, oggi la cerimonia per i leader stranieri. Attese milioni di persone nella capitale iraniana per i 3 giorni di tributo. L'UNICEF intanto riferisce che 100.000 bambini in Libano rischiano di perdere l'anno scolastico. È salito a 30 il bilancio delle vittime a Kiev a seguito del massiccio attacco russo nella notte. Raid russo anche nella regione di Sumi, 4 morti, tra i quali una bimba piccola. Intanto si cerca la 30enne ucraina residente in Germania, autrice dell'attentato di Monte Carlo ai danni di un oligarca connazionale e della sua famiglia. Secondo il procuratore monegasco, non avrebbe agito da sola. Prove di disgelo tra Stati Uniti e Italia a Villa Taverna. Il ministro Tajani parla di amicizia che va al di là di ogni polemica. A Roma si sono celebrati i 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti dopo giorni di tensioni dovute agli attacchi di Trump alla premier Meloni. In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni intrappolato da 8 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Caraballeda, nello stato di La Guaira, dopo il duplice terremoto che ha devastato il paese. Il piccolo si trova a pochi metri dalle squadre di soccorso. Il massacro di Altavilla Milicia, Giovanni Barreca e i complici condannati all'ergastolo. L'uomo, insieme a Sabrina Fina e Massimo Carandente, si viziò per giorni e uccise la moglie Antonella Salamone e 2 figli in un rito di liberazione dal demonio. La condanna arriva dalla prima sezione della Corte d'Assise di Palermo. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Alle 20 Australia-Egitto, poi Argentina-Capoverde a mezzanotte e Colombia-Ghana alle 3:30. Tennis Wimbledon, Sinner contro l'americano Brooksby dopo le 15. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. La Regione Puglia contribuisce con 1,5 milioni ai costi del treno Freccia Rossa Roma-Taranto, evitando così che il capolinea sia arretrato a metà ponto in Basilicata. Ieri è arrivata la conferma dell'assessore alle infrastrutture Raffaele Piemontese. Oggi lo sfogo del governatore pugliese Antonio De Caro. Sui social scrive: abbiamo dovuto cedere a un ricatto. Paghiamo, ma non è giusto. Nelle regioni del nord questo non succede. In Puglia in un anno sono state svaligiate 6.348 abitazioni, una media di 17 furti in casa ogni giorno, emerge dall'ultima indagine di Facile.it e la società EMG. A livello provinciale il numero maggiore di furti è stato denunciato a Lecce, quasi 1.900, seguita in classifica da Bari, Taranto e Foggia, agli ultimi posti Brindisi e Bat. Per evitare i ladri, i pugliesi si affidano al controllo di vicinato o lasciano TV, radio e luci di casa accese. Reddito di cittadinanza percepito illecitamente presentando false dichiarazioni, denunciate nella provincia Bat 72 persone dopo i controlli della Guardia di Finanza sul territorio. Il danno per le casse dello Stato sarebbe di 350.000 euro. Calcio Serie C, il Foggia è ormai a un passo dalla riammissione. Il Consiglio federale, il primo della presidenza Malagò, ha bocciato la richiesta di ammissione della Ternana. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i gironi e i calendari della terza serie. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Boy.
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Omicidio-suicidio a Lirio di Camaiore in provincia di Lucca. Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie, 67enne, che si trovava ricoverata in ospedale, poi si è gettato dalla finestra. La donna era ricoverata in gravi condizioni da 3 settimane. Identificata la principale sospettata dell'esplosione avvenuta a Monte Carlo lunedì scorso, secondo il procuratore aggiunto Monegasco, la donna ucraina di 39 anni aveva dei complici e sarebbe già arrivata in Germania, dove risiede. È stata avvistata a Francoforte, obiettivo del tentato omicidio, il magnate ucraino Ermolaev. La salma di Ali Khamenei, morto il 28 febbraio in un bombardamento israelo-americano, e nella grande moschea di Teheran, iniziati i riti funebri per il leader supremo iraniano fino al giorno della sepoltura, in programma il 9 luglio, negoziati bloccati. A Milano un 28enne di origini peruviane è morto annegato nella piscina Romano. Era entrato con amici nella notte. Il gruppo, composto da 4 persone senza fissa dimora, ha scavalcato la recinzione dopo una serata alcolica. In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 9 anni intrappolato da 8 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Caravaglie dalla Guaira dopo il duplice devastante terremoto del 24 giugno. Il piccolo si trova a pochi metri dalle squadre di soccorso. Calcio: Massimiliano Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. I mondiali: la Spagna sfiderà il Portogallo agli ottavi, bene la Svizzera, alle 20 Australia-Egitto, poi Argentina-Capoverde a mezzanotte, Colombia-Ghana alle 3:30. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. La Regione Puglia contribuisce con 1,5 milioni ai costi del treno Frecciarossa Roma-Taranto, evitando così che il capolinea sia arretrato a Metaponto in Basilicata. Ieri è arrivata la conferma dell'assessore alle infrastrutture Raffaele Piemontese. Oggi lo sfogo del governatore pugliese Antonio De Caro. Sui social scrive: abbiamo dovuto cedere a un ricatto, paghiamo ma non è giusto. Nelle regioni del nord questo non succede. In Puglia in un anno sono state svaligiate 6.348 abitazioni, una media di 17 furti in casa ogni giorno, emerge dall'ultima indagine di Facile.it e la società EMG. A livello provinciale il numero maggiore di furti è stato denunciato a Lecce, quasi 1.900, seguita in classifica da Bari, Taranto e Foggia, agli ultimi posti Brindisi e Bat. Per evitare i ladri, i pugliesi si affidano al controllo di vicinato o lasciano TV, radio e luci di casa accese. Reddito di cittadinanza percepito illecitamente presentando false dichiarazioni, denunciate nella provincia Bat 72 persone dopo i controlli della Guardia di Finanza sul territorio. Il danno per le casse dello Stato sarebbe di 350.000 euro. Calcio Serie C, il Foggia è ormai a un passo dalla riammissione. Il Consiglio federale, il primo della presidenza Malagò, ha bocciato la richiesta di ammissione della Ternana. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i gironi e i calendari della terza serie. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio
1: Norba! Ehi, Nino! Ehi, Nino, escúchame.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Omicidio-suicidio a Lidio di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie, 67enne, che si trovava ricoverata in ospedale, poi si è gettato dalla finestra. La donna era ricoverata in gravi condizioni da 3 settimane. Identificata la principale sospettata dell'esplosione avvenuta a Monte Carlo lunedì scorso, secondo il procuratore aggiunto Monegasco, la donna ucraina di 39 anni aveva dei complici e sarebbe già arrivata in Germania, dove risiede. È stata avvistata a Francoforte, obiettivo del tentato omicidio, il magnate ucraino Ermolaev. La salma di Ali Khamenei, morto il 28 febbraio in un bombardamento israelo-americano, e della grande moschea di Teheran, iniziati i riti funebri per il leader supremo iraniano fino al giorno della sepoltura, in programma il 9 luglio, negoziati bloccati. A Milano un 28enne di origini peruviane, morto annegato nella piscina Romano, era entrato con amici nella notte. Il gruppo, composto da 4 persone senza fissa dimora, ha scavalcato la recinzione dopo una serata alcolica. In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 9 anni intrappolato da 8 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Caraballé dalla Guaira dopo il duplice devastante terremoto del 24 giugno. Il piccolo si trova a pochi metri dalle squadre di soccorso. Calcio: Massimiliano Allegri ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. I mondiali: la Spagna sfiderà il Portogallo agli ottavi, bene la Svizzera, alle 20 Australia e Egitto, poi Argentina Capoverde a mezzanotte, Colombia Ghana alle 3:30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. La Regione Puglia contribuisce con 1,5 milioni ai costi del treno Freccia Rossa Roma-Taranto, evitando così che il capolinea sia arretrato a metà ponto in Basilicata. Ieri è arrivata la conferma dell'assessore alle infrastrutture Raffaele Piemontese. Oggi lo sfogo del governatore pugliese Antonio De Caro. Sui social scrive: abbiamo dovuto cedere a un ricatto, paghiamo ma non è giusto. Nelle regioni del nord questo non succede. In Puglia in un anno sono state svaligiate 6.348 abitazioni, una media di 17 furti in casa ogni giorno, emerge dall'ultima indagine di Facile.it e la società EMG. A livello provinciale il numero maggiore di furti è stato denunciato a Lecce, quasi 1.900, seguita in classifica da Bari, Taranto e Foggia, agli ultimi posti Brindisi e Bat. Per evitare i ladri, i pugliesi si affidano al controllo di vicinato o lasciano TV, radio e luci di casa accese. Reddito di cittadinanza percepito illecitamente presentando false dichiarazioni, denunciate nella provincia Bat 72 persone dopo i controlli della Guardia di Finanza sul territorio. Il danno per le casse dello Stato sarebbe di 350.000 euro. Calcio Serie C, il Foggia è ormai a un passo dalla riammissione. Il Consiglio federale, il primo della presidenza Malagò, ha bocciato la richiesta di ammissione della Ternana. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i gironi e i calendari della terza serie. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Omicidio-suicidio a Lidio di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie, 67enne, che si trovava ricoverata in ospedale, poi si è gettato dalla finestra. La donna era ricoverata in gravi condizioni da 3 settimane. Identificata la principale sospettata dell'esplosione avvenuta a Monte Carlo lunedì scorso, secondo il procuratore aggiunto Monegasco, la donna ucraina di 39 anni aveva dei complici e sarebbe già arrivata in Germania, dove risiede. È stata avvistata a Francoforte, obiettivo del tentato omicidio, il magnate ucraino Ermolaev. La salma di Ali Khamenei, morto il 28 febbraio in un bombardamento israelo-americano, e della grande moschea di Teheran, iniziati i riti funebri per il leader supremo iraniano fino al giorno della sepoltura, in programma il 9 luglio, negoziati bloccati. A Milano un 28enne di origini peruviane è morto annegato nella piscina Romano. Era entrato con amici nella notte. Il gruppo, composto da 4 persone senza fissa dimora, ha scavalcato la recinzione dopo una serata alcolica. In Venezuela è corsa contro il tempo per salvare un bimbo di 9 anni intrappolato da 8 giorni sotto le macerie di un edificio crollato a Caravaglie dalla Guaira dopo il duplice devastante terremoto del 24 giugno. Il piccolo si trova a pochi metri dalle squadre di soccorso. Calcio: Massimiliano Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. I mondiali: la Spagna sfiderà il Portogallo agli ottavi, bene la Svizzera, alle 20 Australia-Egitto, poi Argentina-Capoverde a mezzanotte, Colombia-Ghana alle 3:30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. La Regione Puglia contribuisce con 1,5 milioni ai costi del treno Freccia Rossa Roma-Taranto, evitando così che il capolinea sia arretrato a metà ponto in Basilicata. Ieri è arrivata la conferma dell'assessore alle infrastrutture Raffaele Piemontese. Oggi lo sfogo del governatore pugliese Antonio De Caro. Sui social scrive: abbiamo dovuto cedere a un ricatto. Paghiamo, ma non è giusto. Nelle regioni del nord questo non succede. In Puglia in un anno sono state svaligiate 6.348 abitazioni, una media di 17 furti in casa ogni giorno, emerge dall'ultima indagine di Facile.it e la società EMG. A livello provinciale il numero maggiore di furti è stato denunciato a Lecce, quasi 1.900, seguita in classifica da Bari, Taranto e Foggia, agli ultimi posti Brindisi e Bat. Per evitare i ladri, i pugliesi si affidano al controllo di vicinato o lasciano TV, radio e luci di casa accese. Reddito di cittadinanza percepito illecitamente presentando false dichiarazioni, denunciate nella provincia Bat 72 persone dopo i controlli della Guardia di Finanza sul territorio. Il danno per le casse dello Stato sarebbe di 350.000 euro. Calcio Serie C, il Foggia è ormai a un passo dalla riammissione. Il Consiglio federale, il primo della presidenza Malagò, ha bocciato la richiesta di ammissione della Ternana. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i gironi e i calendari della terza serie. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy. Radio Nobba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi dopo il furto all'ospedale israelitico a Roma di 80 fiale di fentanyl, potente oppioide sintetico. Forte allarme per il comportamento irresponsabile di chi è chiamato a garantirne la sicurezza di tali sostanze, si legge. Avviata una ispezione, attivati anche i NAS, la procura apre una inchiesta. Non avrebbe agito da sola la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato a Monte Carlo, nel quale è rimasto ferito un oligarca filorusso, la compagna e il figlio. Ne sono convinti i magistrati monegaschi. La donna in fuga è stata avvistata a Francoforte ed è transitata per Ventimiglia. Sono indagati per omissione di soccorso i tre amici del 28enne peruviano annegato la scorsa notte a Milano dopo essersi tuffato nella piscina pubblica a Romano che era chiusa. I tre, pur accorgendosi delle difficoltà del ragazzo che non riemergeva, si sarebbero allontanati per poi dare l'allarme. Già nel 2023 il trentenne fermato con l'accusa di aver tentato di strangolare la compagna a Catania era stato destinatario del provvedimento dell'ammonimento del questore per violenze nei confronti dell'ex moglie. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche. Anche il genitore dell'uomo cercò di uccidere la ex lo scorso 3 aprile. Il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il Venezuela è salito a 2.595. Si continua a scavare sotto le macerie un bimbo di 9 anni vivo, soccorritori al lavoro da ore. Decollato intanto il terzo velivolo dell'aeronautica italiana con personale sanitario e protezione civile per un sostegno alla popolazione. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno del 2029. A stagione guadagnerà 4 milioni e mezzo. I mondiali si chiudono ai sedicesimi di finale, alle 20 Australia-Egitto, Argentina-Capoverde a mezzanotte e Colombia-Ghana alle 3:30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. La Regione Puglia contribuisce con 1,5 milioni ai costi del treno Frecciarossa Roma-Taranto, evitando così che il capolinea sia arretrato a metà ponto in Basilicata. Ieri è arrivata la conferma dell'assessore alle infrastrutture Raffaele Piemontese. Oggi lo sfogo del governatore pugliese Antonio De Caro. Sui social scrive: abbiamo dovuto cedere a un ricatto, paghiamo ma non è giusto. Nelle regioni del nord questo non succede. In Puglia in un anno sono state svaligiate 6.348 abitazioni, una media di 17 furti in casa ogni giorno, emerge dall'ultima indagine di Facile.it e la società EMG. A livello provinciale il numero maggiore di furti è stato denunciato a Lecce, quasi 1.900, seguita in classifica da Bari, Taranto e Foggia, agli ultimi posti Brindisi e Bat. Per evitare i ladri i pugliesi si affidano al controllo di vicinato o lasciano TV, radio e luci di casa accese. Reddito di cittadinanza percepito illecitamente presentando false dichiarazioni, denunciate nella provincia Bat 72 persone dopo i controlli della Guardia di Finanza sul territorio. Il danno per le casse dello Stato sarebbe di 350.000 euro. Calcio Serie C, il Foggia è ormai a un passo dalla riammissione. Il Consiglio federale, il primo della presidenza Malagò, ha bocciato la richiesta di ammissione della Ternana. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i gironi e i calendari della terza serie. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: feeling me?
1: Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. In Iran l'ultimo saluto alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani. La salma portata nella grande moschea di Mosalla, nella capitale Teheran. Le celebrazioni dureranno 3 giorni. Le autorità prevedono 15-20 milioni di persone. Le esequie ufficiali domani 4 luglio, quando gli Stati Uniti festeggeranno i 250 anni di indipendenza. Il conflitto in Ucraina, non si fermano i raid, Kiev fa sapere. Mosca sta già utilizzando droni guidati dall'intelligenza artificiale. I paesi baltici si riuniscono a Berlino da Merz. Zelensky torna a chiedere missili Patriot. Ancora in fuga la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato a Monte Carlo, avvistata a Francoforte e transitata per 20 miglia. Il bilancio ufficiale delle vittime del terremoto in Venezuela è salito a 2.595 morti e 12.400 feriti. Corsa contro il tempo per salvare un bambino di 9 anni rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio crollato alla Guaira dopo il doppio sisma del 24 giugno. Dal governo italiano stanziati 5 milioni di aiuti. La Procura di Roma apre una inchiesta dopo il furto di 80 fiale di fentanyl, potente opioide sintetico, all'ospedale israelitico della capitale. Era chiuso in una cassaforte. Avviata una indagine interna, in arrivo i NAS. A Palazzo Chigi convocata una riunione d'urgenza. Il 28enne peruviano ha negato dopo essersi tuffato la scorsa notte in una piscina pubblica a Milano che era chiusa. Indagati per omissione di soccorso i 3 amici che, pur accorgendosi delle difficoltà del ragazzo che non riemergeva, si sarebbero allontanati per poi dare l'allarme. I mondiali di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Nelle prossime ore si chiudono i 16esimi con Australia e Egitto alle 20, Argentina Capoverde a mezzanotte e Colombia Ghana alle 3:30. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. La Regione Puglia contribuisce con 1,5 milioni ai costi del treno Frecciarossa Roma-Taranto, evitando così che il capolinea sia arretrato a metà ponto in Basilicata. Ieri è arrivata la conferma dell'assessore alle infrastrutture Raffaele Piemontese. Oggi lo sfogo del governatore pugliese Antonio De Caro. Sui social scrive: abbiamo dovuto cedere a un ricatto, paghiamo ma non è giusto. Nelle regioni del nord questo non succede. In Puglia in un anno sono state svaligiate 6.348 abitazioni, una media di 17 furti in casa ogni giorno, emerge dall'ultima indagine di Facile.it e la società EMG. A livello provinciale il numero maggiore di furti è stato denunciato a Lecce, quasi 1.900, seguita in classifica da Bari, Taranto e Foggia, agli ultimi posti Brindisi e Bat. Per evitare i ladri, i pugliesi si affidano al controllo di vicinato o lasciano TV, radio e luci di casa accese. Reddito di cittadinanza percepito illecitamente presentando false dichiarazioni, denunciate nella provincia Bat 72 persone dopo i controlli della Guardia di Finanza sul territorio. Il danno per le casse dello Stato sarebbe di 350.000 euro. Calcio Serie C, il Foggia è ormai a un passo dalla riammissione. Il Consiglio federale, il primo della presidenza Malagò, ha bocciato la richiesta di ammissione della Ternana. Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i gironi e i calendari della terza serie. Per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Allarme all'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale del potente oppioide fentanyl. Erano custodite in una cassaforte. La procura ha aperto una inchiesta. Allerta anche nel governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. La Fraternità San Pio X scrive al Papa dopo la scomunica per la consacrazione di 4 vescovi in Svizzera e promette di non accogliere le sanzioni ritenute ingiuste e invalide. Le condanne recenti, si legge, ci toccano in ciò che abbiamo di più caro, il nostro attaccamento a nostra madre, la Chiesa romana. L'Ucraina, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La 39enne era nota per i suoi legami con la criminalità. Per il procuratore monegasco, la donna non ha agito da sola, perquisita la sua abitazione a Berlino. Sono stati denunciati per omissione di soccorso i 3 amici del 28enne peruviano deceduto nella tarda serata di ieri alla piscina Romano di Milano. Tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, si sono allontanati senza aiutare il giovane, che non sapeva nuotare ed è annegato. Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo le stime di Confcommercio saranno oltre 16 milioni le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media prevista di 201 euro a nucleo. Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner, detentore del titolo, batte in 3 set lo statunitense Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e accede agli ottavi del torneo. Domenica il numero 1 del mondo sfiderà il giapponese Mochizuki. Tra i due non ci sono precedenti. Formula 1, Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Secondo Antonelli, terzo Verstappen. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I dipendenti di Natuzzi sono in presidio davanti alla sede centrale dell'azienda a Santeramo in Colle, nel Barese. Protestano contro la chiusura di 3 stabilimenti e il trasferimento di 700 lavoratori in altre sedi, anche all'estero, in Romania. Qui giace il Made in Italy e il messaggio che compare su una corona di fiori tipica delle cerimonie funebri che gli operai hanno sistemato davanti alla sede. Intanto nello stabilimento di Laterza, nel Tarantino, gli operai hanno bloccato gli accessi, impedendo ai camion di entrare e di fatto fermando la produzione. E ancora bufera sulla vicenda del collegamento Frecciarossa-Taranto-Roma. La Regione Puglia contribuirà con 1,5 milioni per garantirne il mantenimento. Il governatore pugliese Antonio De Caro si sfoga sui social e scrive: abbiamo dovuto cedere a un ricatto, paghiamo ma non è giusto, nelle regioni del nord questo non accade. Il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia replica: nessun ricatto, basta propaganda. È morto oggi a Bari il giurista e docente universitario di diritto costituzionale Aldo Lo Iodice. Oggi Bari perde uno dei suoi figli più illustri, ha detto il sindaco Vito Leccese. Presentato il cartellone di Bari in Jazz dall'11 luglio al 26 settembre in 10 comuni del Barese, è un appuntamento a Fasano. La 23esima edizione della rassegna godrà di un'anteprima il 10 luglio al Puglia Village di Molfetta con l'artista teramana Casa di Lego. Sentiamo gli altri ospiti dal direttore artistico Koblan Amissà.
3: I vari generi di musica che gira attorno al jazz, quindi avremo artisti come Billy Cobham a Mola, avremo il maestro Piovani a Monopoli che ci fa un progetto particolare sui viaggi Ulisse, Casa di Lego a Molfetta, Shabaka al Teatro Piccini di Bari, Ven e Reis a Loco Rotondo, Omar Sosa sarà a Putignano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. Allarme all'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale del potente oppioide fentanyl. Erano custodite in una cassaforte. La procura ha aperto una inchiesta. Allerta anche nel governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. La fraternità San Pio X scrive al Papa dopo la scomunica per la consacrazione di 4 vescovi in Svizzera e promette di non accogliere le sanzioni ritenute ingiuste e invalide. Le condanne recenti, si legge, ci toccano in ciò che abbiamo di più caro, il nostro attaccamento a nostra madre, la Chiesa romana. L'Ucraina, ricercata per l'attentato a Monaco, è stata avvistata a Francoforte. La 39enne era nota per i suoi legami con la criminalità. Per il procuratore monegasco la donna non ha agito da sola, perquisita la sua abitazione a Berlino. Sono stati denunciati per omissione di soccorso i 3 amici del 28enne peruviano deceduto nella tarda serata di ieri alla piscina Romano di Milano. Tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, si sono allontanati senza aiutare il giovane, che non sapeva nuotare ed è annegato. Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo le stime di Confcommercio saranno oltre 16 milioni le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media prevista di 201 euro a nucleo. Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner, detentore del titolo, batte in 3 set lo statunitense Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e accede agli ottavi del torneo. Domenica il numero 1 del mondo sfiderà il giapponese Mochizuki. Tra i due non ci sono precedenti. Formula 1, Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Secondo Antonelli, terzo Verstappen. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I dipendenti di Natuzzi sono in presidio davanti alla sede centrale dell'azienda a Sant'Eramo in Colle, nel Barese. Protestano contro la chiusura di 3 stabilimenti e il trasferimento di 700 lavoratori in altre sedi, anche all'estero, in Romania. Qui giace il Made in Italy e il messaggio che compare su una corona di fiori tipica delle cerimonie funebri che gli operai hanno sistemato davanti alla sede. Intanto nello stabilimento di Laterza, nel Tarantino, gli operai hanno bloccato gli accessi, impedendo ai camion di entrare e di fatto fermando la produzione. E ancora bufera sulla vicenda del collegamento Frecciarossa Taranto-Roma. La Regione Puglia contribuirà con 1,5 milioni per garantirne il mantenimento. Il governatore pugliese Antonio De Caro si sfoga sui social e scrive: abbiamo dovuto cedere a un ricatto, paghiamo ma non è giusto, nelle regioni del nord questo non accade. Il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia replica: nessun ricatto, basta propaganda. È morto oggi a Bari il giurista e docente universitario di diritto costituzionale Aldo Loiodice. Oggi Bari perde uno dei suoi figli più illustri, ha detto il sindaco Vito Leccese. Presentato il cartellone di Bari in Jazz dall'11 luglio al 26 settembre in 10 comuni del Barese e un appuntamento a Fasano. La 23esima edizione della rassegna godrà di un'anteprima il 10 luglio al Puglia Village di Molfetta con l'artista teramana Casa di Lego. Sentiamo gli altri ospiti dal direttore artistico Koblan Amissà.
3: Un vario genere di musica che gira attorno al jazz. Quindi avremo artisti come Billy Cobham a Mora, avremo il maestro Piovani a Monopoli, che ci fa un progetto particolare sui viaggi Ulisse, Casa di Lego a Molfetta, Shabaka al Teatro Piccini di Bari, Venn e Reis a Locorotondo, Omar Sosa sarà a Putignano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Nobba Joy. L'allegria e la gioia di Radio Nobba. Radio Nobba Joy.
1: Radio Nobba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. A Teheran, alle esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposta da oggi alla grande moschea in vista dei funerali che inizieranno domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, attese 10-15 milioni di persone. Messaggio del Papa all'America in occasione del 4 luglio. Gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione, dice Leone XIV, lanciando un monito. È stato questo stesso amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso. Furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Ispezioni nel nosocomio del Ministero della Sanità e della Regione Lazio. La procura apre una indagine. A Palazzo Chigi, riunione d'urgenza. La cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola, la donna è ancora in fuga, è stata avvistata a Francoforte, già perquisita la sua abitazione a Berlino. Al via domani i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento, le promozioni di fatto però sono già partite, più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Tennis: Sinner piega in 3 set per 6-4, 6-3, 6-4 lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Domenica troverà il giapponese Mochizuki. Calcio: a Napoli intanto inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui è un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I dipendenti di Natuzzi sono in presidio davanti alla sede centrale dell'azienda a Santeramo in Colle, nel Barese. Protestano contro la chiusura di 3 stabilimenti e il trasferimento di 700 lavoratori in altre sedi anche all'estero, in Romania. Qui giace il Made in Italy e il messaggio che compare su una corona di fiori tipica delle cerimonie funebri che gli operai hanno sistemato davanti alla sede. Intanto nello stabilimento di Laterza, nel Tarantino, gli operai hanno bloccato gli accessi, impedendo ai camion di entrare e di fatto fermando la produzione. E ancora bufera sulla vicenda del collegamento Frecciarossa-Taranto-Roma. La Regione Puglia contribuirà con 1,5 milioni per garantirne il mantenimento. Il governatore pugliese Antonio De Caro si sfoga sui social e scrive: abbiamo dovuto cedere a un ricatto, paghiamo ma non è giusto, nelle regioni del nord questo non accade. Il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia replica: nessun ricatto, basta propaganda. È morto oggi a Bari il giurista e docente universitario di diritto costituzionale Aldo Lo Iodice. Oggi Bari perde uno dei suoi figli più illustri, ha detto il sindaco Vito Leccese. Presentato il cartellone di Bari in Jazz dall'11 luglio al 26 settembre in 10 comuni del Barese e un appuntamento a Fasano. La 23esima edizione della rassegna godrà di un'anteprima il 10 luglio al Puglia Village di Molfetta con l'artista teramana Casa di Lego. Sentiamo gli altri ospiti dal direttore artistico Koblan Amissà.
3: I vari generi di musica che girano al jazz, quindi avremo artisti come Billy Cobham a Mola, avremo il maestro Piovani a Monopoli che ci fa un progetto particolare sui viaggi Ulisse, Casa di Lego a Molfetta, Shabaka al Teatro Piccini di Bari, Ven e Rice a Loco Rotondo, Omar Sosa sarà a Putignano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. A Teheran, alle esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposta da oggi alla grande moschea in vista dei funerali che inizieranno domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, attese 10-15 milioni di persone. Messaggio del Papa all'America in occasione del 4 luglio. Gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione, dice Leone XIV, lanciando un monito. È stato questo stesso amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso. Furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Ispezioni nel nosocomio del Ministero della Sanità e della Regione Lazio. La procura apre una indagine. A Palazzo Chigi, riunione d'urgenza. La cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso, la compagna e il figlio per i magistrati monegaschi, non ha agito da sola. La donna è ancora in fuga, è stata avvistata a Francoforte, già perquisita la sua abitazione a Berlino. Al via domani i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento. Le promozioni di fatto però sono già partite. Più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Tennis: Sinner piega in 3 set per 6-4, 6-3, 6-4 lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Domenica troverà il giapponese Mochizuki. Calcio: a Napoli intanto inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I dipendenti di Natuzzi sono in presidio davanti alla sede centrale dell'azienda a Sant'Eramo in Colle nel Barese. Protestano contro la chiusura di 3 stabilimenti e il trasferimento di 700 lavoratori in altre sedi anche all'estero, in Romania. Qui giace il Made in Italy e il messaggio che compare su una corona di fiori tipica delle cerimonie funebri che gli operai hanno sistemato davanti alla sede. Intanto nello stabilimento di La Terza, nel Tarantino, gli operai hanno bloccato gli accessi impedendo ai camion di entrare e di fatto fermando la produzione. E ancora bufera sulla vicenda del collegamento Frecciarossa Taranto-Roma. La Regione Puglia contribuirà con 1,5 milioni per garantirne il mantenimento. Il governatore pugliese Antonio De Caro si sfoga sui social e scrive: abbiamo dovuto cedere a un ricatto, paghiamo ma non è giusto, nelle regioni del nord questo non accade. Il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia replica: nessun ricatto, basta propaganda. È morto oggi a Bari il giurista e docente universitario di diritto costituzionale Aldo Lo Iodice. Oggi Bari perde uno dei suoi figli più illustri, ha detto il sindaco Vito Leccese. Presentato il cartellone di Bari in Jazz dall'11 luglio al 26 settembre in 10 comuni del Barese, è un appuntamento a Fasano. La 23esima edizione della rassegna godrà di un'anteprima il 10 luglio al Puglia Village di Molfetta con l'artista teramana Casa di Lego. Sentiamo gli altri ospiti dal direttore artistico Koblan Amissà.
3: I vari generi di musica che gira attorno al jazz, quindi avremo artisti come Billy Cobham a Mola, avremo il maestro Piovani a Monopoli che ci fa un progetto particolare sui viaggi Ulisse, Casa di Lego a Molfetta, Shabaka al Teatro Piccini di Bari, Venn e Reis a Locorotondo, Omar Sosa sarà a Putignano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

l'allegria e la gioia di Radio Norba. Radio Norba Joy. Radio Norba. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. A Teheran, alle esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele è esposta da oggi alla grande moschea in vista dei funerali che inizieranno domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, attese 10-15 milioni di persone. Messaggio del Papa all'America in occasione del 4 luglio. Gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione, dice Leone XIV, lanciando un monito. È stato questo stesso amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso. Furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Ispezioni nel nosocomio del Ministero della Sanità e della Regione Lazio. La procura apre una indagine a Palazzo Chigi, riunione d'urgenza. La cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola, la donna è ancora in fuga, è stata avvistata a Francoforte, già perquisita la sua abitazione a Berlino. Al via domani i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento, le promozioni di fatto però sono già partite, più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Tennis: Sinner piega in 3 set per 6-4, 6-3, 6-4 lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Domenica troverà il giapponese Mochizuki. Calcio: a Napoli intanto inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui è un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I dipendenti di Natuzzi sono in presidio davanti alla sede centrale dell'azienda a Santeramo in Colle, nel Barese. Protestano contro la chiusura di 3 stabilimenti e il trasferimento di 700 lavoratori in altre sedi anche all'estero, in Romania. Qui giace il Made in Italy e il messaggio che compare su una corona di fiori tipica delle cerimonie funebri che gli operai hanno sistemato davanti alla sede. Intanto nello stabilimento di La Terza, nel Tarantino, gli operai hanno bloccato gli accessi, impedendo ai camion di entrare e di fatto fermando la produzione. E ancora bufera sulla vicenda del collegamento Frecciarossa-Taranto-Roma. La Regione Puglia contribuirà con 1,5 milioni per garantirne il mantenimento. Il governatore pugliese Antonio De Caro si sfoga sui social e scrive: abbiamo dovuto cedere a un ricatto, paghiamo ma non è giusto, nelle regioni del nord questo non accade. Il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia replica: nessun ricatto, basta propaganda. È morto oggi a Bari il giurista e docente universitario di diritto costituzionale Aldo Lo Iodice. Oggi Bari perde uno dei suoi figli più illustri, ha detto il sindaco Vito Leccese. Presentato il cartellone di Bari in Jazz dall'11 luglio al 26 settembre in 10 comuni del Barese e un appuntamento a Fasano. La 23esima edizione della rassegna godrà di un'anteprima il 10 luglio al Puglia Village di Molfetta con l'artista teramana Casa di Lego. Sentiamo gli altri ospiti dal direttore artistico Koblan Amissà.
3: I vari generi di musica che girano al jazz, quindi avremo artisti come Billy Cobham a Mola, avremo il maestro Piovani a Monopoli che ci fa un progetto particolare sui viaggi Ulisse, Casa di Lego a Molfetta, Shabaka al Teatro Piccini di Bari, Venn e Rice a Loco Rotondo, Omar Sosa sarà a Putignano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Federica De Boni. A Teheran, alle esequie fiume di Ali Khamenei, il feretro dell'ex guida suprema uccisa il 28 febbraio nei raid di USA e Israele, è esposta da oggi alla grande moschea in vista dei funerali che inizieranno domani in concomitanza con il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, attese 10-15 milioni di persone. Messaggio del Papa all'America in occasione del 4 luglio. Gli immigrati hanno plasmato il futuro della nazione, dice Leone XIV, lanciando un monito. È stato questo stesso amore per la libertà a ispirare gli Stati Uniti nelle ore più buie del secolo scorso. Furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Ispezioni nel nosocomio del Ministero della Sanità e della Regione Lazio. La procura apre una indagine a Palazzo Chigi, riunione d'urgenza. La cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola, la donna è ancora in fuga, è stata avvistata a Francoforte, già perquisita la sua abitazione a Berlino. Al via domani i saldi estivi in quasi tutta Italia, tranne per Bolzano e Trento, le promozioni di fatto però sono già partite, più di un terzo degli italiani, il 36%, ha acquistato a prezzo scontato prima dell'apertura ufficiale. Tennis: Sinner piega in 3 set per 6-4, 6-3, 6-4 lo statunitense Brooksby e vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Domenica troverà il giapponese Mochizuki. Calcio: a Napoli intanto inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui è un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di Radio Norba. I dipendenti di Natuzzi sono in presidio davanti alla sede centrale dell'azienda a Sant'Eramo in Colle, nel Barese. Protestano contro la chiusura di 3 stabilimenti e il trasferimento di 700 lavoratori in altre sedi, anche all'estero, in Romania. Qui giace il Made in Italy e il messaggio che compare su una corona di fiori tipica delle cerimonie funebri che gli operai hanno sistemato davanti alla sede. Intanto nello stabilimento di La Terza, nel Tarantino, gli operai hanno bloccato gli accessi, impedendo ai camion di entrare e di fatto fermando la produzione. E ancora bufera sulla vicenda del collegamento Frecciarossa Taranto-Roma. La Regione Puglia contribuirà con 1,5 milioni per garantirne il mantenimento. Il governatore pugliese Antonio De Caro si sfoga sui social e scrive: abbiamo dovuto cedere a un ricatto, paghiamo ma non è giusto, nelle regioni del nord questo non accade. Il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia replica: nessun ricatto, basta propaganda. È morto oggi a Bari il giurista e docente universitario di diritto costituzionale Aldo Lo Iodice. Oggi Bari perde uno dei suoi figli più illustri, ha detto il sindaco Vito Leccese. Presentato il cartellone di Bari in Jazz dall'11 luglio al 26 settembre in 10 comuni del Barese e un appuntamento a Fasano. La 23esima edizione della rassegna godrà di un'anteprima il 10 luglio al Puglia Village di Molfetta con l'artista teramana Casa di Lego. Sentiamo gli altri ospiti dal direttore artistico Koblan Amissà.
3: Un vari genere di musica che gira attorno al jazz, quindi avremo artisti come Billy Cobham a Mola, avremo il maestro Piovani a Monopoli che ci fa un progetto particolare sui viaggi Ulisse, Casa di Lego a Molfetta, Shabaka al Teatro Piccini di Bari, Ven e Rice a Loco Rotondo, Omar Sosa sarà a Putignano.
2: Ed è tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.